io con il compagno nuovo. Io, uomo mai, io. Uomo mai per capire. Ok, sai a cartone. Tali a cauina, cau foca per te coi. Cau fenga cavenusi, quando tali mette il fone a venusi. Ma no.